0: guarda a te. Ompi, omi tutto. Itana, acha, oti, pani bati con lo are you lo fiti con lo.
1: Se cae. Se cae. Se cae.